0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. So

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di Note.
1: Notte di Note.
2: Notte di Note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
3: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: All Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Prenderò la

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: on time.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Allo? Hola,

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Si è chiuso con una condanna a 8 anni il processo celebrato con rito abbreviato a carico del 42enne di origini albanesi per le coltellate che l'uomo ha sferrato alla ex moglie, una decina di anni più giovane, la mattina dell'11 febbraio scorso. La donna in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti e tra i due è aperta una causa di separazione in Albania. Secondo il GUP del Tribunale di Brescia, Alessandro Daltilia, è stato un tentato omicidio, non un tentato femminicidio, come aveva chiesto la Procura della Repubblica, e non lesioni personali aggravate, come aveva chiesto la difesa dell'imputato. 16 società coinvolte, 31 persone indagate a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture false e 134 milioni di euro trasferiti all'estero. Sono i numeri dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che ieri ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 21 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle società, 10 in Campania, 3 in Emilia-Romagna e 3 in Lombardia, e dei relativi rappresentanti legali. Una delle 3 società lombarde è bresciana, per l'esattezza di Nuvolera. Ieri mattina infatti hanno partecipato all'operazione anche i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite da un'auto guidata da un uomo. È accaduto nella mattinata di ieri a Prevalle, lungo la provinciale 27, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte una donna e la bambina di appena 1 anno che si trovava nel passeggino. Fortunatamente la vettura procedeva a velocità contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell'impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza del van di Nuvolento e l'automedica, che dopo aver prestato le prime cure alla donna e alla piccola li hanno accompagnate in ospedale per gli accertamenti. Per entrambe alla fine soprattutto tanto spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata ieri mattina appena fuori dal cancello della discarica chiusa di A2A in località Macina, a Castenedolo. L'ordigno, utilizzato dalla contraerea, è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Castenedolo, che hanno attivato le procedure previste. La prefettura ha quindi disposto l'intervento degli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, arrivati da Cremona nel pomeriggio. La granata sarà messa in sicurezza, trasportata in una cava della zona e fatta brillare in condizioni controllate. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
9: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
10: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ci siamo, eccoci qua anche questa mattina insieme. Oggi è il 23 di luglio, siamo arrivati al giovedì. Buongiorno Brescia, buongiorno da Alex Rusconi. Sentite che bella voce squillante che ho questa mattina, perché sono contento, perché questa sarà una mattinata speciale, visto che resteremo insieme fino alle ore 13. Vi accompagno da adesso fino praticamente a dopo pranzo. Staremo insieme tutta mattina, 6 ore da riempire con tantissime cose, le ho già pronte. Un sacco di cosucce, di notizie, di curiosità. Faremo anche una bella intervista questa mattina in cui parleremo di cose importanti. Non vi accenno ancora nulla, vi invito a rimanere sintonizzati se potete, se avete voglia, se magari la radio vi accompagna mentre lavorate o mentre viaggiate. Ecco, io sarò con voi tutta mattina e sono felicissimo, con gli ingredienti principali che sono la musica e l'informazione, la musica di ieri e di oggi, italiana e internazionale, quella che seleziona tutti i giorni per voi Fulvio Marini. L'informazione invece, lo sapete, quella locale è nel focus ad ogni ora esatta, quindi torna l'informazione ad ogni ora sempre aggiornata, e poi l'informazione nazionale e internazionale allo scoccare della mezz'ora invece a partire dalle 8:30. Quindi rimanendo con noi non perdete nulla, saprete tutto quello che succede a Brescia, provincia, ma anche in Italia e nel mondo, e intanto vi lasciate cullare dalla musica e di Radio Brescia 7. Cosa volete di più? Ah beh, certo, potete partecipare se avete voglia di interagire con noi, quindi di partecipare al nostro palinsesto, di fare richieste, di suggerire argomenti, di segnalare incidenti o rallentamenti. Utilizzate il nostro numero WhatsApp, che sarà attivo tutta mattina, in realtà è attivo tutto il giorno, quindi potete usarlo sempre. È il 334 907 9007. Avete preso nota? Ve lo siete messo nella rubrica del vostro smartphone? 334 907 9007. Mi raccomando, aspetto i vostri messaggi, fatemi compagnia anche in questa lunga mattinata da trascorrere insieme. Siamo a luglio, molti sono in vacanza, molti sono al lavoro, molti sono semplicemente a casa a riposare. Insomma, se noi riusciamo a farvi compagnia, a tenervi freschi, a farvi emozionare con la musica, siamo contenti. Lo scopo è questo. Radio Brescia 7 da 49 anni e passa, ci avviamo verso il cinquantino, fa esattamente questo, lo faremo anche questa mattina. Io sono Alex Rusconi, questa è Buongiorno Brescia e siamo pronti a partire con Olivia Rodrigo.

0: jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: alla Trix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
2: I love you, Trix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Prima pagina.
1: Come ogni giorno, anche oggi ci ritagliamo questo spazio nel quale andiamo a leggere la prima pagina del giornale di Brescia. Lo faccio io per voi e poi naturalmente vi invito ad approfondire le notizie attraverso l'acquisto del giornale cartaceo in edicola. Lo trovate anche questa mattina, anche quest'oggi in tutte le edicole, oppure per i più moderni in digitale sul sito www.giornaledibrescia.it. Vi ricordo la app del giornale di Brescia che potete scaricare gratuitamente, e con la nostra app potete leggere il giornale, guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto e ascoltare Radio Brescia 7. Oggi con il giornale cartaceo c'è anche un utilissimo allegato, l'allegato Obiettivo Salute, una rivista vera e propria a colori di 34 pagine con, devo dire, tantissimi argomenti. Questa mattina sfoglieremo insieme anche questa. Intanto la metto da parte, prendo il giornale e condivido con voi la prima pagina di oggi, giovedì 23 luglio 2026. Taglio alto dedicato agli enti locali aumenti per 10.000 bresciani, siglato il contratto nazionale per i dipendenti di comuni, regione e camera di commercio, ridefiniti pure welfare e smart working. Insomma, il lavoro si rivoluziona, arriva anche finalmente ogni tanto qualche aumento. Speriamo sia un aumento di stipendio e non di lavoro, sto scherzando ovviamente. Gli scenari nella spalla di Enrico Marelli sono quelli internazionali: Trump e lo spettro dei dazi sull'economia dell'Unione Europea in affanno. Eh sì, perché questo continua a parlare di dazi, ma non è che la situazione mondiale migliori, anzi. Ne parleremo, non so se ne parleremo perché non sono argomenti sui quali posso parlare con cognizione di causa, però sono argomenti importanti che poi riguardano tutti. Caso OpenAI, l'intelligenza artificiale si è auto-hackerata, e anche qua si parla di un altro argomento di strettissima attualità. Grandi opere, il depuratore del Garda vale 310 milioni, ecco come sarà, ed è la fotonotizia del giorno, un progetto di cui si parla da decenni, è spostato poi geograficamente, ma e che continua anche ad avere polemiche a striscio. Accoltellò la ex sotto gli occhi dei figli, 8 anni di carcere, poi morì nell'olio per sfuggire agli spari, scatta un nuovo arresto. Comuni di confine, 26 milioni per 18 progetti. Gli antichi violini, custodi di memorie e cimeli milionari, le storie dietro gli Stradivari e i Guarneri passati di mano per cifre da capogiro. E poi un lutto che riguarda anche noi, addio a Luciano Costa, volto storico di Teletutto. Il giornalista è morto a 81 anni, al suo attivo anche libri su personaggi e tradizioni locali, ce lo ricordiamo tutti, insomma è stato un volto amico di Teletutto, ma è stato anche direttore di Radio Brescia 7 molti anni fa. Salutiamo insomma un altro grande personaggio della comunicazione e del giornalismo bresciano. Detto questo, torniamo alla musica. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Ancora una volta l'invito è ad approfondirle acquistando il giornale in edicola o leggendolo su www.giornaledibrescia.it. Dei giornalisti con Riccioni alle 7:26 minuti. Questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate in questo 2026, in questo mese di luglio, siamo in piena estate e naturalmente la musica ci accompagna in modo, come dire, conforme, no? In modo, siamo sul pezzo, ecco, non riuscivo a trovare la parola, ma ogni tanto ho le parole che mi sfuggono, per fortuna che c'è Gabriele di Botticino che invece ci suggerisce sempre le parole giuste, ogni mattina con il suo pensiero del giorno. Leggiamo quello di oggi che ci manda Gabriele. Ciao Ale Alex e a tutta la tribù di Radio Brescia 7, ecco il mio pensiero di oggi. C'è un modo di incontrarsi che a volte è più intenso, più forte del vedersi: il pensiero. Il pensiero è un posto bellissimo, tiene uniti sempre, è luogo dove si immagina e si sogna, dove si progetta e ci si promette. Vi auguro una splendida giornata. Grazie Gabriele, ci piace moltissimo. I Pucci hanno, come dire, dedicato una canzone al pensiero, no? La famosa canzone Pensiero, che non tutti sanno di cosa parla, perché nessuno le ascolta mai a volte le canzoni. Pensiero dei Pucci parla di una persona che è in carcere e che riesce a evadere proprio solo con il pensiero, che è qualcosa di importante. Quando la riascoltate pensateci. Buongiorno Gnari dal fornaio matto, chissà cosa starà pensando il fornaio matto, alle pagnocchine naturalmente, mandami una fotografia che mi viene fame già la mattina presto. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, ci stiamo abituando bene il giovedì con te fino alle 13. Ci tieni sempre compagnia, grande Radio Brescia 7, grazie, non lo so, non è firmato, quindi non saprei neanche chi ringraziare, però sono contento di farvi compagnia. Buongiorno Alex, buona giornata e buon lavoro a tutta la tribù, ciao da Massimo. Ciao Massimo, regalo a te e ai nostri ascoltatori, a quelli che ci hanno scritto e a quelli che ci scriveranno al 334-907-9007 il prossimo brano, che è il nuovo singolo di Blanco, Los Angeles.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
4: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a
2: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
3: Lo spazio meteo torna ogni giorno a quest'ora alle 7.45. Oggi è giovedì e devo ringraziare Nicola Gelfi che ci ha fornito il bollettino di oggi, sempre in collaborazione con meteopassione.com. Domani mattina invece tornerà Riccardo Paroni con me per lo spazio del venerdì, nel quale diamo anche un'occhiata alle previsioni che riguardano il weekend. Oggi ci occupiamo semplicemente di oggi, peraltro il bollettino di oggi è brevissimo, tre righe praticamente, per questo giovedì 23 luglio 2026, giornata che proseguirà con bel tempo e cieli pressoché sereni ovunque. Temperature massime in lieve aumento, intorno ai 31-33 gradi in pianura. Fine ragazzi, tre righe, quindi anche oggi caldo. Stamattina devo dire c'è un po' nuvoloso, perlomeno qui in città, ma poi si aprirà e, stando appunto alle previsioni fornite dall'amico Nicola Gelfi, oggi sereno e appunto caldo, torna un po' più caldo di ieri e la giornata torna sui 31-32 gradi, e quindi prepariamoci a bere, a stare riparati nelle ore più calde. Non siamo ai 35-37 gradi di qualche settimana fa, però insomma fa comunque un bel caldone anche oggi. Va bene, il meteo torna appunto domani, esattamente a quest'ora, insieme a Riccardo Paroni.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a
2: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: partito!
1: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
2: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Si è chiuso con una condanna a 8 anni il processo celebrato con rito abbreviato a carico del 42enne di origini albanesi per le coltellate che l'uomo ha sferrato alla ex moglie, una decina di anni più giovane, la mattina dell'11 febbraio scorso. La donna in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti e tra i due è aperta una causa di separazione in Albania. Secondo il GUP del Tribunale di Brescia, Alessandro Daltilia, è stato un tentato omicidio, non un tentato femminicidio, come aveva chiesto la Procura della Repubblica, e non lesioni personali aggravate, come aveva chiesto la difesa dell'imputato. 16 società coinvolte, 31 persone indagate a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture false e 134 milioni di euro trasferiti all'estero. Sono i numeri dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che ieri ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 21 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle società, 10 in Campania, 3 in Emilia-Romagna e 3 in Lombardia, e dei relativi rappresentanti legali. Una delle tre società lombarde è bresciana, per l'esattezza di Nuvolera. Ieri mattina infatti hanno partecipato all'operazione anche i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite da un'auto guidata da un uomo. È accaduto nella mattinata di ieri a Prevalle, lungo la provinciale 27, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte una donna e la bambina di appena 1 anno che si trovava nel passeggino. Fortunatamente la vettura procedeva a velocità contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell'impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza del van di Nuvolento e l'automedica, che dopo aver prestato le prime cure alla donna e alla piccola li hanno accompagnate in ospedale per gli accertamenti. Per entrambe alla fine soprattutto tanto spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata ieri mattina appena fuori dal cancello della discarica chiusa di Aduea, in località Macina, a Castenedolo. L'ordigno, utilizzato dalla contraerea, è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Castenedolo, che hanno attivato le procedure previste. La prefettura ha quindi disposto l'intervento degli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, arrivati da Cremona nel pomeriggio. La granata sarà messa in sicurezza, trasportata in una cava della zona e fatta brillare in condizioni controllate. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Tutto It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Mi piace molto questa canzone di Biagio Antonacci, si intitola L'ultima canzone ed è proprio il suo ultimo singolo a portarci nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questa mattinata che ci vedrà insieme per tanto tempo, per tante ore. Siamo entrati nella seconda ora ma ne abbiamo sei da passare insieme, quindi fino alle ore 13 sarò con voi, ve lo ricordo. Prima intanto gli amici che mi hanno detto che si stanno abituando alla mia voce il giovedì fino a tardi erano gli amici di Seven Lab, che saluto. Ciao ragazzi, buon lavoro, ma pensavo foste in vacanza, invece ancora al lavoro alla fine di luglio. Bravi come Roby Iveco, che immagino sia ancora al lavoro anche lui, non lo so, magari invece in vacanza. Comunque sia, buona vacanza o buon lavoro, scrivetemi anche se siete in vacanza o se siete al lavoro, perché io apprezzo anche il fatto che magari pur in vacanza voi continuate ad ascoltare Radio Brescia 7. Qualcuno ci ascolta dal mare, ogni tanto ci scrive attraverso l'app, e altri invece magari sono in giro per compere o comunque per come dire cazzeggio anche in città, perché sono magari in ferie ma non sono in vacanza, sono qui e continuano ad ascoltare Radio Brescia 7. Mi interessa molto, fatemelo sapere. Intanto saluto anche Tea, grazie Tea, perché oggi ci regala una curiosità cinematografica. Sapete che io ho una grande passione per il cinema e ci dice Tea che 100 anni fa è avvenuto qualcosa di importante per quanto riguarda il cinema, perché il 23 luglio 1926, 100 anni fa esatti, la Fox acquistava i diritti del sistema sonoro Movietone per registrare audio e immagini sulla stessa pellicola. È il passo decisivo per l'avvento del cinema sonoro. È vero, esattamente 100 anni fa si faceva il primo gradino per arrivare al cinema che conosciamo oggi, cioè quello sonoro. Prima il cinema era soltanto muto, quindi solo immagini accompagnate spesso dal vivo da qualcuno che suonava un pianoforte o altri strumenti, più che altro pianoforte comunque sia. Poi arriva il sonoro. Pensate che nel mondo del cinema in tanti erano contrarissimi all'avvento del sonoro, perché dicevano: ma a chi interessa sentir parlare gli attori? Ebbè, ci interessa parecchio, devo dire, perché oggi il cinema sonoro è ovviamente qualcosa a cui non potremmo fare a meno. Il pezzo che arriva adesso, devo dire, in qualche modo fa parte anche della storia del cinema. Night Fever, arrivano i Bee Gees.

0: spot.
1: Time out!
2: Ragazzi, è il momento!
3: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
3: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
2: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadeltorritoriolombardo.it.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: La voce di Gianni Morandi insieme a quella di Alessandra Amoroso per questa Hit Parade che ci piace moltissimo, sa di estate e poi unisce due generazioni diversissime eppure perfettamente, come dire, assimilabili, appunto Gianni Morandi che è un ultra ottantenne straordinario e Alessandra Amoroso che è una cantante che conosciamo ormai da molti anni ma uscita da un talent show negli anni 2000. Insomma, due personaggi straordinari che hanno magari due seguiti anche diversi ma che uniti creano veramente un fulcro di attenzione importante, un punto di riferimento per questa estate 2026.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
1: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
2: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato da un sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
3: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
1: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 15 al 28 luglio, coni gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sabrina Carpenter qua insieme a Madonna con Bring Your Love, ci porta alle 8:43 minuti sempre su Radio Brescia 7 con la musica e l'informazione che vi tiene compagnia. Ci siamo lasciati alle spalle anche il primo giornale orario nazionale e internazionale, che purtroppo non ci restituisce mai bellissime notizie, va detto. Allora, tra le mani in questo momento ho un inserto che trovate oggi con il giornale di Brescia, si intitola Obiettivo Salute e parla della cosa più importante che abbiamo, il tesoro che tutti noi dobbiamo custodire più di altri, ovvero la nostra salute. E devo dire che è particolarmente sul pezzo, è una rivista di 34 pagine tutta a colori in cui si parla di anziani, quindi le regole contro il caldo, contro l'afa, e di bambini, poi rischio solitudine, caldo, freddo e vene varicose, poi in viaggio senza stress per quelli che partono per le vacanze, e spesso è vero, la vacanza diventa ancora più stressante che non il lavoro per alcuni, invece è importante che la vacanza sia anche mentale, quindi imparare a viaggiare senza stress, poi verso il nido per tutti quei bambini che aspettano di iniziare l'asilo, animali, anche qua gli animali e il calore, come gestire il potere della pet therapy, l'implantologia, quindi si parla anche di denti, poi ozono, la schiena ringrazia, Avis, quindi si parla di donazione, si parla di fisioterapia, di dimagrire con equilibrio, di plantari, di medicine infusionali, e poi i farmaci in valigia per chi parte per le vacanze. Insomma, un sacco di temi, un sacco di argomenti, tutti assolutamente utilissimi, e quindi vi invito a scoprirlo questo inserto. Obiettivo Salute lo trovate oggi insieme al giornale di Brescia.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
2: Penso con sueño para

La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? E intanto c'è una gara, insomma, di affetto e di vicinanza a Noemi dopo il piccolo infortunio che l'ha coinvolta qualche giorno fa. È caduta dal palco sul quale stava facendo un concerto e si è fatta male, ha picchiato la testa, insomma è stata ricoverata in ospedale. Le hanno dato un mese di prognosi e quindi per un mese deve stare ferma e tra un mese tornerà naturalmente sul palcoscenico, ma intanto si è scusata con tutti coloro, con tutti i fan che avrebbero dovuto vederla nei prossimi giorni, nelle prossime date. Ma c'è stata anche una solidarietà e una vicinanza da parte del mondo dello spettacolo. Tantissimi colleghi cantanti, ma non solo cantanti, hanno mandato il loro augurio, insomma, di pronta guarigione a Noemi, che evidentemente non è soltanto una grande artista ma è anche una persona bella. Io devo dire, ci ho lavorato un paio di volte, quindi l'ho incontrata, l'ho conosciuta ed è effettivamente una ragazza molto carina, molto dolce, che non se la tira e sicuramente si è fatta amare anche dai colleghi. D'altra parte, anche nel mondo dello spettacolo si raccoglie quello che si è seminato. Adesso arriva Olivia Dean, So Easy.

0: Attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Avrebbe dovuto essere ai domiciliari e invece era al supermercato a fare la spesa. Mai avrebbe pensato di incontrare un carabiniere libero dal servizio che lo ha riconosciuto e fatto arrestare. È successo martedì alla Lidl del centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda. È qui che l'uomo, 40 anni, stava facendo la spesa. Il militare lo ha riconosciuto subito anche perché lo aveva da poco controllato nella sua abitazione. Dopo l'arresto per evasione da parte dei colleghi della compagnia di Desenzano, il quarantenne è tornato ai domiciliari. Ieri il processo per direttissima. 16 società coinvolte, 31 persone indagate a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture false e 134 milioni di euro trasferiti all'estero. Sono i numeri dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che ieri ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 21 milioni di euro emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle società, 10 in Campania, 3 in Emilia e 3 in Lombardia, e dei relativi rappresentanti. Tanti legali. Una delle tre società lombarde è bresciana, per l'esattezza di Nuvolera. Ieri mattina infatti hanno partecipato all'operazione anche i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. Una seduta da tutto esaurito per discutere il futuro dell'area Averolda di Travagliato. Il progetto del Maxi Data Center ha richiamato in consiglio comunale martedì sera una partecipazione senza precedenti. Aula gremita oltre ogni capienza, cittadini radunati in piazza, striscioni degli ambientalisti e numerosi interventi dal pubblico. Il confronto, più che fornire risposte definitive, ha fotografato la complessità di un'opera ancora nelle fasi preliminari, ma già capace di dividere opinione pubblica e politica. È morto Luciano Costa, giornalista, autore e volto televisivo bresciano noto per la sua attività di saggista e ricercatore dedito alla memoria storica, civile e spirituale del territorio lombardo. Attivo fin da giovane nel panorama dell'informazione locale, Costa ha legato in modo indissolubile il suo nome all'emittente televisiva Teletutto, proverbiale, la maratona televisiva durante la grande nevicata del 1985 che paralizzò la città. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: La voce di Tommaso Paradiso e la sua agitare Coca-Cola ci porta nella terza ora di Buongiorno Brescia in questo bel giovedì mattina 23 luglio. Parliamo di cose importanti adesso perché c'è una bella iniziativa, si parla di mondo del lavoro, quindi di uno dei mondi in assoluto più importanti, quelli che fanno girare l'economia, ma soprattutto quelli che riguardano anche i giovanissimi e non solo, e si parla di pensioni. Tutti argomenti molto particolari dei quali ci preoccupiamo, ma c'è qualcuno che lavora per in qualche modo facilitare le cose ai lavoratori, sono i sindacati. Questa mattina parliamo con il coordinatore del Dipartimento Mercato del Lavoro di CISL Brescia, si chiama Paolo Reboni, e gli do il benvenuto nella mia trasmissione. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti.
0: Allora, oggi peraltro ho visto anche sul giornale di Brescia questa grande pagina in cui si dice un'altra pensione è possibile, si parla di previdenza complementare. Prima però di spiegare cos'è, caro Paolo, ci tenevo a dire che la pensione è uno di quei temi caldissimi, ma non soltanto per le nuove generazioni, per i giovanissimi, ma anche per le generazioni di mezzo, tipo la mia, per cui la pensione è sempre quella cosa che tu guardi da lontano ma non sai mai se ce l'avrai, no? Da cui immagino parta poi la vostra iniziativa.
1: Sì, sono termini complicati che fanno fare dei pensieri strani. I sistemi economici però non possono essere smentiti. Cosa vuol dire? Se non metti dentro non tiri fuori, e questo è un problema serio. Se pensiamo alla demografia anche italiana, prima invertiamo la rotta e prima riusciamo a mettere in campo strumenti, prima avremo pensioni, non dico più ricche, ma più solide e garanzie per il futuro. Questa è una scelta politica che è stata fatta oltre 20 anni fa, quella dei fondi negoziali della previdenza complementare, è ancora un po' in ritardo. Noi stiamo spingendo ancora di più, siamo molto contenti che il governo abbia messo in atto quella regola al Ministero del Lavoro sull'obbligatorietà a scegliere entro 60 giorni, perché anche qui do un dato perché a me piacciono un po' i numeri. Da quando è nata la riforma sono stati investiti 474 miliardi di TFR. Qual è il problema però? Che il 52% di questi 474 miliardi è rimasto in azienda. Ricordo che il TFR è dei lavoratori, è rimasto in azienda come deposito, e l'altro 23% è rimasto sul fondo di tesoreria INPS. Cosa vuol dire? Che questi sono soldi non investiti nella previdenza complementare, e questo è un danno per le persone che non l'hanno fatto, e molti non l'hanno fatto o per timori raccontati o perché non sapevano proprio niente. E ancora adesso c'è qualcuno che firma e non sa cosa sta firmando, quindi è importante informarsi.
0: Bravissimo Paolo, infatti sarei arrivato lì, sapere le cose è la prima cosa per poter cambiare le cose, perché certo che se uno non sa nulla, e spesso questo non riguarda soltanto l'argomento di cui parliamo, ma tante altre cose burocratiche che sono talmente a volte complesse oppure raccontate in maniera difficile, e uno rinuncia, dice vabbè non ho capito, fine, e magari perdo un'opportunità. Invece Paolo, raccontiamo bene di cosa stiamo parlando questa mattina, in modo che chi ci ascolta possa avere un'informazione importantissima.
1: Allora, parliamo di previdenza complementare, quindi vuol dire quella quota che tu puoi mettere come lavoratore, come aziende, come TFR in un fondo per sviluppare dopo tanti anni una seconda pensione, diciamo, che si affianca a quella pubblica. Ho detto una necessità legata ai numeri e alla nostra demografia. Quindi è importante sapere questo. Prima cosa che molti non sanno è questo: se tu lavoratore scegli di aderire a un fondo, l'azienda è obbligata a mettere il TFR dove dici tu e deve dare un contributo almeno pari al tuo, normalmente dall'1 al 2%. Sembrano pochi soldi, ma se facciamo i conti su 20 o 30 anni sono cose molto grandi. I fondi per cui io penso siano i migliori sono quelli negoziali, perché arrivano dai contratti, hanno una differenza sostanziale con tutto quello che sta girando nel mondo. Sono senza scopo di lucro, quindi hanno costi inferiori di gestione. Do dei dati che sono ufficiali, pubblicati dalla COVIP, che è una commissione proprio fatta dal Ministero del Lavoro per la vigilanza sui fondi. Dice che i costi medi negli ultimi 10 anni per i fondi neonazionali sono 0,47, per gli altri, che sono assicurazioni e altre cose, sono oltre il 2%. Quindi questi costi poi vanno a pesare sul rendimento di questo fondo. I rendimenti sono una cosa importante. Io metto dentro 100 e quanto porto fuori? E quanto porterò fuori tra 10, tra 20, tra 30 anni? E questo è un meccanismo che va. Quindi se aumentiamo il capitale di investimento sicuramente avremo un risultato migliore, i rendimenti sono più alti, sono tutti soldi detassati, cioè la quota che metto dentro non mi abbassa il reddito e pago meno tasse sul reddito del mio lavoro, quindi la quota che metto per i fondi mi fa diminuire le tasse. Quando userò questi soldi per la mia previdenza complementare, la mia pensione, la seconda pensione come dicevo prima, anche la tassazione lì è molto più bassa che la tassazione normale del TFR che resta in azienda. Andiamo dal 9 al 15%, in azienda si va minimo il 22-23%, quindi sono costi che poi si fa carico il lavoratore. Ecco perché dico, i soldi, il TFR sono dei lavoratori, i lavoratori devono poter scegliere, ci si deve mettere a disposizione, quindi anche le organizzazioni sindacali, la mia in modo particolare, che ci ha creduto dall'inizio. Mi ricordo le battaglie di 25 anni fa su questi concetti qua, che sembrava la fine del mondo. Posso dire una cosa che è una cosa positiva: dal 2004 al 2025 c'è un aumento dell'utilizzo della previdenza complementare dell'8%, che non è tantissimo, ma è un buon aumento. Parliamo di milioni di persone, ecco, quindi c'è ancora un passaggio da fare, ma ecco, un'altra cosa, se tu metti i soldi sulla previdenza complementare non è che hai bloccato tutto, perché puoi avere anticipazioni lo stesso, per dire spese sanitarie, ristrutturazione della prima casa, altre esigenze personali che sono tutte scritte dentro nel fondo. C'è bisogno di leggere, sapere dove andare a mettere il naso. Oggi siamo anche un po' più facilitati, internet e i fondi, sempre parlando di dati ufficiali, certificati, si può sapere molte cose. Faccio un esempio. I fondi contrattuali sono 33 in tutta Italia e corrispondono a tanti contratti, quasi tutti, il 95% dei contratti firmati da CGIL e CISUIL. Questi fondi hanno delle regole che noi conosciamo bene perché le abbiamo fatte insieme alle parti datoriali. Un'altra cosa è la questione del primo luglio, che è scattata per i lavoratori che fanno la prima assunzione. Entro 60 giorni devono scegliere, entro 60 giorni, se non scelgono di lasciare il TFN in azienda, il TFR va direttamente sul fondo pensione di quel contratto. Alcune volte questa cosa viene venduta al contrario, firma qua così i tuoi soldi restano in azienda. No, c'è da fare il contrario, perché i soldi che restano in azienda su un fondo rendono molto di meno che sui fondi complementari, e questa è una cosa che facciamo fatica a far digerire a tutti, anche alle aziende, perché non è così facile.
2: Certo, senti, io penso che tu sia stato molto chiaro e che i nostri ascoltatori a questo punto avranno, perlomeno quelli che già la conoscevano va bene, ma quelli che non conoscevano questa possibilità adesso la conoscono. Rimando gli ascoltatori a questa grande pagina sul giornale che parla di previdenza complementare, oppure Paolo, che riferimenti possiamo dare per chi volesse saperne di più?
1: Guarda, se tu vai su questa pagina, ma vai anche sul sito della CIS di Brescia, c'è anche un QR code sulla pagina dove ti manda sul sito, hai riferimenti, nomi, cognomi, indirizzi, date, ore, di tutto per poter parlare con le persone. E il riferimento è, se tu sei in un'azienda che hai un contratto lavoro, faccio l'esempio classico metalmeccanico, chiami i metalmeccanici della CIS che ti spiegano ti spiegano cos'è il fondo cometa. E quindi se sei un chimico c'è Fon Kim, chiami i chimici della CISL. Ecco, questo è il riferimento. A secondo della propria busta paga uno vede che contratto è applicato e si riferisce a quella categoria lì che darà poi la soluzione. Darà l'informazione, certo, più completa, perché poi va letta bene.
2: Perfetto, grazie Paolo. Allora www.cislebrescia.it è il sito di riferimento, poi ciascuno troverà il proprio comparto. Io ringrazio Paolo Reboni, coordinatore del Dipartimento Mercato del Lavoro di CISL Brescia. Buon lavoro e grazie delle info di questa mattina.
1: Grazie a voi.
3: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
13: Io di più! Raga, time out!
12: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
13: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
12: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
13: Carta di debito in bank inclusi.
14: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
15: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
14: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: Monoprix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio, il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo su decennio.

0: jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo con la sua Romantica, ovvero il nuovo singolo che ormai stiamo ascoltando da qualche settimana, ha accompagnato anche il suo concerto di Tor Vergata, quello da record con 250.000 persone. 9:41 minuti, Radio Brescia 7 con voi, con questa puntata speciale di Buongiorno Brescia che vi condurrà fino alle ore 13, quindi staremo insieme ancora 3 ore abbondanti. Non siamo neanche arrivati a metà del nostro programma, questa mattina abbiamo ancora un sacco di cose da dire e da fare, intanto da ascoltare la voce dello Zuccone che non manca.
1: Alex, buongiorno, ciao, buon giovedì, ma che bel giovedì, 9:07, 25 gradi, sono in quel di Mantova, ma dove si va al mercato oggi nel Bresciano? Si va a Desenzano in piazza Garibaldi con un bellissimo mercato contadino, poi a Ghedi, a Isorella, a Sarezzo, a Roncadelle, Toscolano Maderno, Lonato, Pontoglio, Marone e Pisogne. Tanta roba, è tanta roba. Ciao dallo Zuccone, passi rugby. Ciao Potonico.
0: Grande Zuccone, abbiamo sentito anche in sottofondo la voce del navigatore dello Zuccone, mentre elencava i tanti mercati che oggi ci sono a Brescia e provincia. Peraltro devo dire anche stamattina, mattinata ideale per andare al mercato, perché c'è un po' coperto, perlomeno qua in città, quindi si sta bene, temperatura perfetta, senza sole che picchia. Questa è la mia temperatura, il mio tempo ideale, devo dire la verità. A me non piace né la pioggia né il freddo, ma neanche il troppo caldo e il troppo sole, quindi quando siamo a metà, ecco, siamo nella mia comfort zone. Saluto anche Paolo, ciao Alex, buon giovedì a te, ma anche a tutta Brescia. Giro il saluto di Paolo a tutta Brescia.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

Questa mattina, come sempre, abbiamo aperto leggendo il pensiero del giorno di Gabriele di Botticino, che è un pensiero che lui ci invia durante la notte, e io la mattina il primo messaggio che trovo è proprio quello. Però devo dire che oggi Gabriele si è superato, ha voluto fare il bis, perché ci ha mandato un altro messaggio durante la mattinata che voglio condividere con voi, perché come sempre è molto profondo e molto bello. Voglio condividere con te, Alex, e tutti gli ascoltatori questo mio scritto. Non è vero che le parole sono solo parole. Ce ne sono alcune che ti accarezzano il cuore ed altre che fanno più male di uno schiaffo. Ci sono parole che volano via con il vento ed altre che rimangono incise nell'anima per sempre. Alcune lasciano cicatrici profonde, altre diventano ricordi meravigliosi. Le parole non sono mai solo parole, ma attimi di vita che lasciano segni indelebili dentro ognuno di noi. Grazie, caro Gabriele, è vero, grazie, d'altro mi ringrazi anche lui, grazie per il tuo prezioso lavoro che ogni giorno mi accompagna, ma grazie a te, caro Gabriele, vedi, è uno scambio di parole, però che, come dici tu, non sono mai solo parole, perché le parole sono un altro grande veicolo di emozioni, positive o negative. Con le parole si può, come tu dici, accarezzare, quindi quando si dicono parole d'amore o di affetto verso qualcuno, spesso sono parole che riescono anche ad essere terapeutiche. Quando invece vogliamo essere cattivi, lì, ragazzi, le parole diventano veramente un'arma micidiale, specialmente per chi le sa usare. Ecco l'importanza di saper parlare, no? Di saper usare le parole nel modo corretto, perché si possono ottenere un sacco di risultati positivi e negativi. Adesso c'è Umberto Tozzi, Io muoio di te.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa e invece girava liberamente per le vie della città. Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pavia a seguito di una condanna definitiva, trovandolo nelle vicinanze di un ristorante in Via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite da un'auto guidata da un uomo. È quanto accaduto nella mattinata di ieri a Prevalle, lungo la provinciale 27, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte una donna e la bambina di appena un anno che si trovava nel passeggino. Fortunatamente la vettura procedeva a velocità contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell'impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza del van di Nuvolento e l'automedica, che dopo aver prestato le prime cure alla donna e alla piccola le hanno accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso. Per entrambi alla fine soprattutto tanto spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La fermata dei battelli di linea della navigazione Lago d'Iseo al pontile di Clusane è sospesa a causa del basso livello idrometrico del lago, così comunica la società di trasporto, che aggiunge fino a nuova comunicazione. Alcune imbarcazioni del porto della frazione sono ferme e non possono uscire per via delle alghe. Il basso lago risulta bloccato per la condizione del livello, che si attesta su -1,8 cm sullo zero idrometrico, con il 20% del suo riempimento, un afflusso di 38,9 metri cubi d'acqua al secondo e un deflusso di 39,1 metri cubi. La situazione incide sul distacco delle alghe. I battelli spazzino della manutenzione e promozione laghi sono al lavoro per liberare porti e rive e le tonnellate prelevate sono state oltre 400 solo a giugno. Si attendono i dati di luglio, che è stato peggiore in quanto siccità. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

La voce dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Sono le 10 e 10 minuti e voi vi chiederete: ma di chi è questa voce? Perché non c'è Maddalena questa mattina? Maddalena torna domani mattina con il suo magazine e con il suo sondaggio. Questa mattina, come già detto più volte, ci sono io fino alle ore 13. Quindi mi sono preso l'intera mattinata per farvi compagnia. Sono sempre Alex Rusconi. Questa è una puntata speciale di Buongiorno Brescia. Siamo appena entrati nella quarta ora di Buongiorno Brescia questa mattina qui su Radio Brescia 7. Allora, continuate a scrivermi però, perché vi siete un po' fermati con i vostri messaggi al numero WhatsApp 334 907 9007. È vero che io non faccio il sondaggio estivo che fa Maddalena, però se avete voglia di suggerirmi argomenti, se avete voglia di raccontarmi qualcosa su di voi, sul vostro lavoro o sulle vostre vacanze, ma soprattutto se avete qualche amico che festeggia un compleanno, un anniversario, un amico per cui oggi è un giorno speciale, scrivetemi e raccontatemelo, così io gli faccio un saluto attraverso la radio, che è sempre un bel classico che fa piacere. 334 907 9007. Mi raccomando, sarò con voi ancora tre orette, insomma avete il tempo di mandarmi i vostri messaggi. Dai che adesso arriva Giselle. A me la lingua francese fa impazzire.

0: jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 €. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 €. Angurie e perla nera, 1,49 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Mamma mia, che pezzo! Unchained Melody, canzone che è in grado di far sciogliere i cuori, soprattutto perché collegata direttamente a un film meraviglioso di un po' di anni fa. Sto parlando ovviamente di Ghost, con Patrick Swayze, con Demi Moore e Whoopi Goldberg. Film straordinario dal quale è stato tratto un musical. Infatti esiste Ghost il musical e arriverà anche in provincia di Brescia, è ufficiale. Il tour nazionale di Ghost fa tappa a Montichiari il prossimo 28 novembre alle 20:30 al teatro, al cinema Teatro Gloria. Quindi mancano ancora un po' di mesi, però segnatevelo, e se volete andare a vederlo forse vi conviene già prenotare i biglietti. Lo spettacolo è prodotto da UVM Show & Musical, riprende appunto il cult music, il cult movie, la storia d'amore tra Molly e Sam, che nel film erano appunto Demi Moore e Patrick Swayze, e la regia è di Michele William Barbato. Allora, se volete andarlo a vedere, iniziate a prenotare i vostri biglietti e anche i fazzoletti. Ghost, il musical, sarà al Cinema Teatro Gloria di Montichiari il 28 novembre alle 20:30. Oh, io ve l'ho detto,
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione
1: Buongiorno
0: nazionale.
1: Da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
3: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un

0: paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
1: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
0: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce di Valeria Rossi e le sue tre parole ci portano alle 10:42 minuti appena scattati. Ve la ricordate questa canzone? Mamma, sono passati 25 anni. Devo dire che Valeria Rossi è stata una persona, un artista che ha capito tutto, perché ha fatto successo con questo brano, ha tentato con un altro singolo, poi ha visto che il successo di Tre Parole era impossibile da replicare e ha fatto la cosa più intelligente: si è ritirata dal mondo dello spettacolo, si è messa a fare altro e ancora oggi è un'imprenditrice, insomma, fa le sue cose, ma non è più una cantante. Mentre invece troppo spesso succede che una meteora, no, che ha avuto successo con un brano, poi continui a cercare di replicare quel successo anno dopo anno con altri brani, ma se non c'è la profondità, la radice, è inutile cercare di replicare le cose. Resterai sempre famoso per quell'unico brano e poi avrai sprecato tutto il resto della tua vita. Valeria Rossi invece ha fatto altro, ha capito che il successo di un brano non era possibile duplicarlo o replicarlo e si è ritirata, si è messa a fare altro. Brava Valeria Rossi, mi piace l'umiltà di capire il proprio limite e la non presunzione, il non montarsi la testa nonostante il grandissimo successo. Se non sbaglio, Tre Parole vinse anche il Festival Bar quell'anno, quindi insomma successo davvero pazzesco. Va bene, 10:43 minuti, Radio Brescia 7 in diretta con Alex Rusconi, oggi fino alle ore 13 e continuiamo con la grande musica. Se avete voglia di scriverci, 334 907 9007.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate.
1: Anche a Ross Ramazzotti e Nicole Scherzinger o qualcosa del genere nei grandi successi dell'estate. Aveva un cognome pazzesco, non me lo ricordo, non so pronunciarlo, lasciamo stare. Tanto è Nicole e Eros, fino all'estasi. Ci è piaciuta l'atmosfera che hanno creato. Allora, 10:50 minuti, cominciamo a dare un'occhiata anche agli appuntamenti di questa sera. Ce n'è uno a Castenedolo che volevo segnalarvi perché è un omaggio al Festival di Sanremo. Sanremo in rosa con Silvia Smaniotto. Praticamente sono le sere d'estate a chilometro zero, la rassegna Estate Insieme, e questa sera al Parco di Via Pisa alle ore 21, appunto a Castenedolo, Sanremo in rosa, e sul palco la cantante Silvia Smaniotto, che saprà guidare i presenti in un viaggio emozionante tra i brani più iconici del Festival di Sanremo. Devo dire che quando si parla di Sanremo si sfonda un po' una porta aperta, perché è una manifestazione nazionale popolare totalmente mainstream, e quindi le canzoni di Sanremo, quelle più famose perlomeno, le conosciamo tutti. Io approfitto anche per dirvi: segnatevi il 14 novembre, mancano un po' di mesi, però il 14 novembre al Teatro Gabbiano io stesso presenterò una serata dedicata al Festival di Sanremo, la terza edizione di Perché Sanremo è Sanremo, e anche lì le protagoniste sanremesi saranno appunto le canzoni protagoniste di Sanremo, popoleranno in questo caso il Teatro Gabbiano di Ghedi. Va bene, detto questo, si va avanti adesso con i Corrs.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere. Di questi, 8 sono stati inflitti a agenti Berisha, che il 23 giugno ha provocato l'incidente stradale a seguito del quale ha perso la vita l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, a Peschiera Borromeo. Si è chiuso così, il 21 luglio, il processo in abbreviato nei confronti dei componenti dell'organizzazione dedita al traffico transazionale di cocaina. L'operazione, denominata Icaro, era stata condotta da investigatori del servizio centrale operativo, dalla Sisco e dalla squadra mobile di Brescia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia in collaborazione con l'autorità giudiziaria albanese SPAC. Si è chiuso con una condanna a 8 anni il processo, celebrato con rito abbreviato, a carico del 42enne di origini albanesi per le coltellate che l'uomo ha sferrato alla ex moglie, una decina di anni più giovane, la mattina dell'11 febbraio scorso. La donna in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti e tra i due è aperta una causa di separazione in Albania. Secondo il GUP del Tribunale di Brescia, Alessandro Daltilia, è stato un tentato omicidio, quindi non un tentato femminicidio, come aveva chiesto la Procura della Repubblica, e non lesioni personali aggravate, come invece aveva chiesto la difesa dell'imputato. Le campane di San Giorgio sono uno dei simboli di Bagolino e risuonano da secoli. Posizionate nel punto più alto dell'abitato, ora si cercano fondi per rimetterle a nuovo. Il campanile della parrocchiale, costruita nel XVII secolo, domina il borgo e custodisce 9 campane, sistema che è protagonista di una tradizione campanaria ancora oggi tutelata e spesso eseguita manualmente, un patrimonio storico dunque, che ora però necessita di un importante intervento di recupero. La parrocchia ha avviato una raccolta fondi per finanziare il restauro dell'intero impianto campanario, un progetto presentato nei giorni scorsi ai cittadini di Bagolino. Il costo sfiora i 120.000 euro, una cifra che rende indispensabile il sostegno della comunità. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
3: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Il nuovo singolo di Rama è questo, si intitola Cabana, ha un ritmo prettamente estivo e questa mattina ci porta direttamente nella quinta ora di Buongiorno Brescia, in questa puntata speciale di 6 ore nella quale vi sto tenendo compagnia, spero nel modo migliore possibile, piacevole insomma, con la musica di Radio Brescia 7 selezionata ogni giorno da Fulvio Marini. Spero di non farvi sentire troppo la mancanza della nostra Maddalena Damini. Intanto volevo salutare Luca Di Bovezzo che ci manda il suo saluto. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, un saluto da Luca da Bovezzo, quindi salutiamo Luca e anche tutti gli abitanti di Bovezzo. Stamattina esageriamo. Poi c'è anche Gabriella, buongiorno Alex, buon giovedì e buon lavoro, meno 7 giorni lavorativi, poi ferie. Brava Gabriella, quindi praticamente a fine luglio, diciamo così, finisci il lavoro e poi ti godrai le ferie, spero tante, spero che tu te ne possa andare in giro per rilassarti e poi insomma ricaricarti, perché poi le ferie servono a questo, è vero, per farsi la vacanzina, per vedere posti nuovi, ma soprattutto per ricaricarsi, visto che poi ci aspetta un altro anno di lavoro e quindi è importante ritrovare tutte le forze, tutto l'entusiasmo e mettere nel bagaglio tante esperienze belle fatte magari durante l'estate, perché poi naturalmente si riparte. Va bene, ciao Gabriella, spero che continuerai a rimanere comunque in ascolto ovunque tu vada in vacanza. Mi raccomando, noi siamo qua.

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Salita del volo con destino alla fine.

0: Por el mundo, pezzo che ci porta davvero in giro per il mondo, semplicemente con la musica e con le parole di questo brano. Intanto c'è qualcuno che non si è firmato che mi scrive: grande Alex, ti prego, organizza un aperitivo a tema illusionismo e trucchi di magia a Brescia, la gasiamo. Ne organizziamo tanti di aperitivi del genere, la maggior parte sono privati, però prima o poi si potrebbe anche fare qualcosa di pubblico anche per gli amici di Radio Brescia 7. Però vorrei capire chi è che ha scritto. Ti firmi per favore, così almeno ti posso anche salutare per nome. Ecco, diamo anche un po' questa piccola regolina, che non è che sia una regola, però voglio dire, è un consiglio che vi do: quando mi scrivete i messaggi, firmatevi, così io so con chi ho a che fare, posso dirti ciao Paolo, ciao Gabriella, ciao Maria, ciao Lucia, va bene? 334 907 9007, per continuare a mettervi in contatto con noi.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: domenica.
1: Giornale Orario. Edizione
2: Buongiorno
1: nazionale.
2: Da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
4: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di Corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
3: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
4: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
3: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
4: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.

0: Galaxy Tab o un Apple iPad perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del Giornale di Brescia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Dolciatrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy

0: Bam bam bambina, la voce è quella di Elettra Lamborghini, le 11:42 minuti. Ragazzi, non si parla d'altro che della mano di Ryan Gosling. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che in questi giorni, insomma, si parla spesso sui social di questa mano corretta, cioè parliamo della locandina di La La Land. C'è Ryan Gosling, che è il protagonista, insieme a Emma Stone stanno ballando. Sulla locandina originale del film, uscito 10 anni fa, la mano di Ryan Gosling è posizionata in maniera strana, mentre Emma Stone c'ha un bel braccio teso con la mano che segue appunto il braccio. Ryan Gosling ha il braccio teso ma la mano leggermente abbassata, e quindi in questa posizione strana, no? Per la quale è stato anche preso in giro per tutti questi 10 anni. E allora, proprio in occasione dei 10 anni dell'uscita di La La Land, e cioè in questi giorni, hanno modificato la locandina, gli hanno raddrizzato la mano, così adesso la locandina vede Emma Stone e Ryan Gosling tutti e due con il braccio bello teso e la mano dritta che segue lo slancio delle braccia. Va bene, adesso così ha smesso di essere preso in giro. Chissà chi l'avrà decisa questa cosa, se lui stesso magari che ha fatto pressione, oppure la produzione, insomma, del film, che in qualche modo vede questa sua rinascita. Però 10 anni, non pensavo che fosse passato così tanto tempo dall'uscita di La La Land, peraltro, parentesi, capolavoro assoluto, eh? Vinse anche 6 Oscar, ma forse ne avrebbe meritato qualcuno in più. In ogni caso, se qualcuno di voi se lo fosse perso, vada a recuperarlo, visto che con i 10 anni della sua uscita vengono anche organizzate delle proiezioni nuovamente, appunto, di La La Land. Va bene, andiamo avanti con la musica estiva di Radio Brescia 7.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Anche gli UM nei grandi successi dell'estate. Fatemi salutare Daniele di Ciliverghe, era lui a chiedermi dell'aperitivo, a tema magico. E poi Gabriella che mi segnala anche la 33esima edizione di Brandico in Festa. Quindi per gli amici di Brandico o comunque per quelli che abitano nei paesi vicini, si sappia che da oggi fino a domenica c'è la festa a Brandico. 4 giorni straordinari con Casoncelli, Trippa, Lumache e Baccalà, il Sagra in Cascina, e la sera sempre la musica. Questa sera 80 voglia di 90 e 2000 e la Million Dollar Band, domani Zona Holly, Tribute Band, DJ Set, Music Department, e invece sabato sera Giovanotte, Tribute Band con la Peripirlo, domenica Fuori Pista Music Band e l'orchestra Luca Canale. Quindi un sacco di personaggi, un sacco di musica a Brandico per tutti in festa, 33esima edizione.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Si è chiuso con una condanna a 8 anni il processo celebrato con rito abbreviato a carico del 42enne di origini albanesi per le coltellate che l'uomo ha sferrato alla ex moglie, una decina di anni più giovane, la mattina dell'11 febbraio scorso. La donna in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti e tra i due è aperta una causa di separazione in Albania. Secondo il GUP del Tribunale di Brescia, Alessandro Daltilia, è stato un tentato omicidio, non un tentato femminicidio, come aveva chiesto la Procura della Repubblica, pubblica, e non lesioni personali aggravate come aveva chiesto la difesa dell'imputato. 16 società coinvolte, 31 persone indagate a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture false e 134 milioni di euro trasferiti all'estero. Sono i numeri dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che ieri ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 21 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle società 10 in Campania, 3 in Emilia-Romagna e 3 in Lombardia, e dei relativi rappresentanti legali. Una delle 3 società lombarde è bresciana, per l'esattezza di Nuvolera. Ieri mattina infatti hanno partecipato all'operazione anche i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite da un'auto guidata da un uomo. È accaduto nella mattinata di ieri a Prevalle, lungo la provinciale 27, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte una donna e la bambina di appena 1 anno che si trovava nel passeggino. Fortunatamente la vettura procedeva a velocità contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell'impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza del van di Nuvolento e l'automedica, che dopo aver prestato le prime cure alla donna e alla piccola li hanno accompagnate in ospedale per gli accertamenti. Per entrambe, alla fine, soprattutto tanto spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una granata d'artiglieria italiana della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata ieri mattina appena fuori dal cancello della discarica chiusa di A2A in località Macina, a Castenedolo. L'ordigno, utilizzato dalla contraerea, è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Castenedolo, che hanno attivato le procedure previste. La prefettura ha quindi disposto l'intervento degli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, arrivati da Cremona nel pomeriggio. La granata sarà messa in sicurezza, trasportata in una cava della zona e fatta brillare in condizioni controllate. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

voce di Francesco Gabbani e la sua Summer Funk a portarci nella sesta e ultima ora di Buongiorno Brescia in questo giovedì nel quale ci facciamo compagnia dalle 7 di questa mattina e sono contento di avervi portato fino adesso. Adesso è l'ora di pranzo per molti, alcuni invece pranzeranno fra poco, qualcuno sta già pranzando e io sto qua fino a l'una, quindi comunque sì, vi terrò compagnia fino a quell'ora con la musica e l'informazione di Radio Brescia 7. Allora, ci sono tanti che mi hanno scritto che stanno per partire, manca una settimana alle ferie, qualcuno sta preparando le valigie. Allora ricordatevi che in valigia non ci dovete mettere soltanto le cose per essere belli, quindi e per cambiarvi ovviamente, intimo, vestiti vari, pettini, creme, ma dovete ricordarvi anche i farmaci, che è una cosa molto importante. Ora, non esiste un kit di automedicazione universale, anche perché le esigenze sono diverse, la famiglia con bambini ha esigenze diverse della coppietta o del singolo, gli anziani hanno esigenze diverse. Però diciamo che c'è qualche consiglio che si può dare. Per esempio, chi parte con anziani o persone che seguono terapie continuative dovrebbe prestare particolare attenzione a non dimenticare i farmaci abitualmente utilizzati. E poi sempre meglio mettere in valigia anche antinfiammatori, antipiretici per far fronte a disturbi come una febbre, un mal di testa, un mal di gola che possono comunque venire a tutti, ragazzi, adulti. Insomma, in vacanza a volte ci sono momenti anche stressanti, che arrivi, c'è già mal di testa il primo giorno. Quindi qualcuno di questi farmaci è fondamentale. Ecco, prima della partenza però è sempre consigliabile controllare le date di scadenza di farmaci e prodotti che si intendono portare con sé e verificare che siano conservati correttamente. Si può anche chiedere naturalmente consiglio al farmacista e l'importante è ricordarsi, ecco, di portare i farmaci indispensabili con sé. Specialmente se andate in posti in cui magari poi non c'è una farmacia vicina. È chiaro che se andate in una città importante, in un luogo di villeggiatura importante, ci sono le farmacie, quindi qualsiasi cosa succeda ci potete contare. Ma c'è anche chi ama la vacanza da eremita, in solitaria, in posti in cui la farmacia più vicina magari è a 3 ore di strada. Ecco, in quel caso siate molto previdenti. Dove ho letto i consigli sui farmaci da portare? Li ho letti sull'inserto di oggi del Giornale di Brescia, perché con il Giornale di Brescia oggi trovate Obiettivo Salute, questa rivista di 34 pagine a colori, preziosissima. E questo è soltanto uno degli articoli che ci trovate, dopo vi parlo magari anche di qualcos'altro che trovate in questa rivista utilissima, perché quando si parla di salute parliamo della cosa più importante che abbiamo.

0: calcio ti porto io?
1: Uguale.
0: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
1: Uguale.
0: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
1: Ma uguale.
2: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
3: Stasera pizza o sushi?
1: Uguale.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Parliamo di Estate al Gallo, che è la rassegna che sta andando in scena tutti i giovedì al Parco Gallo di Brescia 2. Ve ne parliamo fin dalla prima serata, quella che ha visto protagonista Matteo Faustini. Questa sera alla Cascina Parco Gallo ci sarà il One Soul Project Choir, il progetto gospel dell'amica Elisa Rovida, un progetto che esiste dal 2009, che ha vinto tantissimi concorsi e che questa sera insomma torna nella sua versione originale per emozionare tutti coloro che avranno voglia di essere lì. Quindi io vi consiglio di andare al Parco Gallo questa sera, perché c'è una serata di musica di altissimo livello e avrete la possibilità di conoscere una persona meravigliosa come Elisa Rovida.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, Coni Gelato 5 Stelle.

0: attesa secondo me. Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Parcheggi abusivi,

0: Brano portato al Festival di Sanremo era il 1996, con il quale arrivarono secondi tra tante polemiche, perché in realtà sembrava che il voto popolare li avesse fatti vincere, e poi insomma Pippo Baudo ha deciso che non dovevano vincere loro, e vince Rosalino Celamare insieme a Ron, insieme a Tosca. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Pochi ricordano che io e le Storie Tese arrivarono a Sanremo secondi anche con la canzone Mononota, geniale. Nel 2013, quell'anno se non sbaglio, vinse Marco Mengoni il Festival di Sanremo, il suo primo festival come vincitore. Comunque voglio parlarvi di Elio e le Storie Tese perché stanno per arrivare in provincia di Brescia. Questa domenica saranno alle ore 21 nel piazzale Foro Boario di Edolo per il Valle Camonica Summer Music, la tappa del tour à la carte. Perché si chiama à la carte? Perché praticamente loro mettono a disposizione del pubblico tutti i brani della loro carriera, che ormai è una carriera più che quarantennale, ed è il pubblico stesso a scegliere i brani che vuole ascoltare. Deve farlo chiaramente sul sito, prenotandosi in base al concerto a cui deve andare, perché questo è un tour. Domenica però sono qui, non so se è possibile già da adesso insomma mettere i vostri brani preferiti, se ne possono scegliere 15 in un apposito menu e creare appunto la scaletta. Questo farà sì che la scaletta del concerto di Elio e le Storie Tese nei vari, diciamo così, nelle varie città italiane in cui si esibiranno sarà sempre diversa. Geniali anche in questo caso, mamma mia, pazzesco. Comunque domenica, sappiatelo, se c'è qualche fan di Elio, domenica saranno qui a Edolo, qui insomma a Edolo in Alta Val Camonica, con il loro concerto.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

I pigliaio, però anche no, è un altro modo di dire di quelli che ormai vanno per la maggiore, anche no, va bene, una volta non esistevano queste cose, eh. Ci sono un sacco di nuove espressioni, io le imparo anche un po' da mio figlio, insomma da mia nipote, che hanno un'età molto diversa, che fanno parte di una generazione completamente diversa e hanno infatti espressioni diverse, addirittura parole sconosciute, ma che in realtà poi vengono magari dall'inglese, ma non solo, che ormai sono entrate nel linguaggio corrente. Va bene, io però ho finito il tempo, ragazzi, sono le 12:51, ho finito il mio tempo, queste 6 ore sono volate, torno comunque domani mattina alle 7 puntuale, qui con l'appuntamento di Buongiorno Brescia. Domani sarà l'appuntamento del venerdì e sarà in realtà una puntata normale, vi terrò compagnia per 3 ore, dalle 7 alle 10, quando poi tornerà Maddalena Damini con il suo magazine e il suo sondaggio, quindi anche domani vi aspettiamo. Adesso vi invito a rimanere sintonizzati perché il pomeriggio prosegue con le consuete dirette di Radio Brescia 7, con gli speaker, con la musica, con l'informazione. Noi vi facciamo compagnia 24 ore su 24, quindi stando qui avete la garanzia, insomma, di trovare buona musica e di restare informati su tutto quello che succede a Brescia e provincia, ma anche in Italia e nel mondo. Grazie di cuore per avermi seguito anche questa mattina in questa lunga puntata. Buona giornata, buon giovedì a tutti voi e fate i bravi. Vi lascio con Michael Bublé, mi piace troppo questo pezzo. It's a beautiful day, ecco.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time O'Clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Avrebbe dovuto essere ai domiciliari e invece era al supermercato a fare la spesa, mai avrebbe pensato di incontrare un carabiniere libero dal servizio che lo ha riconosciuto e fatto arrestare. È successo martedì alla Lidl del centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda. È qui che l'uomo, 40 anni, stava facendo la spesa. Il militare lo ha riconosciuto subito anche perché lo aveva da poco controllato nella sua abitazione. Dopo l'arresto per evasione da parte dei colleghi della compagnia di Desenzano, il quarantenne è tornato ai domiciliari. Ieri il processo per direttissima. 16 società coinvolte, 31 persone indagate a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture false e 134 milioni di euro trasferiti all'estero. Sono i numeri dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, che ieri ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 21 milioni di euro emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti delle società, 10 in Campania, 3 in Emilia e 3 in Lombardia, e dei relativi rappresentanti. Rappresentanti legali. Una delle tre società lombarde è bresciana, per l'esattezza di Nuvolera. Ieri mattina infatti hanno partecipato all'operazione anche i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. Una seduta da tutto esaurito per discutere il futuro dell'area a Verolda di Travagliato. Il progetto del Maxi Data Center ha richiamato in consiglio comunale martedì sera una partecipazione senza precedenti. Aula gremita oltre ogni capienza, cittadini radunati in piazza, striscioni degli ambientalisti e numerosi interventi dal pubblico. Il confronto, più che fornire risposte definitive, ha fotografato la complessità di un'opera ancora nelle fasi preliminari, ma già capace di dividere opinione pubblica e politica. È morto Luciano Costa, giornalista, autore e volto televisivo bresciano noto per la sua attività di saggista e ricercatore dedito alla memoria storica, civile e spirituale del territorio lombardo. Attivo fin da giovane nel panorama dell'informazione locale, Costa ha legato in modo indissolubile il suo nome all'emittente televisiva Teletutto, proverbiale, la maratona televisiva durante la grande nevicata del 1985 che paralizzò la città. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
2: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa e invece girava liberamente per le vie della città. Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pavia a seguito di una condanna definitiva, trovandolo nelle vicinanze di un ristorante in Via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite da un'auto guidata da un uomo. È quanto accaduto nella mattinata di ieri a Prevalle, lungo la provinciale 27, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte una donna e la bambina di appena un anno che si trovava nel passeggino. Fortunatamente la vettura procedeva a velocità contenuta, circostanza che ha limitato le conseguenze dell'impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza del van di Nuvolento e l'automedica, che dopo aver prestato le prime cure alla donna e alla piccola le hanno accompagnate in ospedale per gli accertamenti del caso. Per entrambi alla fine soprattutto tanto spavento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La fermata dei battelli di linea della navigazione Lago d'Iseo al pontile di Clusane è sospesa a causa del basso livello idrometrico del lago, così comunica la società di trasporto, che aggiunge fino a nuova comunicazione. Alcune imbarcazioni del porto della frazione sono ferme e non possono uscire per via delle alghe. Il basso lago risulta bloccato per la condizione del livello, che si attesta su -1,8 cm sullo zero idrometrico, con il 20% del suo riempimento, un afflusso di 38,9 metri cubi d'acqua al secondo e un deflusso di 39,1 metri cubi. La situazione incide sul distacco delle alghe. I battelli spazzino della manutenzione e promozione laghi sono al lavoro per liberare porti e rive e le tonnellate prelevate sono state oltre 400 solo a giugno. Si attendono i dati di luglio, che è stato peggiore in quanto siccità. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.

0: Dominatrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you, Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: talk about.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere al clan della cocaina smantellato con l'operazione Icaro dalla DDA di Brescia. Tra i condannati anche Genti Beriscia, 8 anni, lo stesso uomo che a giugno ha causato l'incidente costato la vita all'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi a Brescia per il congresso sulla prevenzione in poliambulanza ha annunciato che chiederà più risorse per assumere personale. Aumentare gli stipendi della sanità pubblica, ha ribadito che la sfida è rafforzare l'integrazione tra ospedali e territorio, assicurando che le case di comunità sono una realtà e non scatole vuote. Il nuovo depuratore del Garda costerà quasi 310 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro il 2035. Sorgerà a Esenta di Lonato e sarà collegato a una rete di 60 chilometri di collettori. Il progetto entrerà a settembre nell'iter autorizzativo, ma resteranno le contestazioni di cui si oppone all'opera. Nuove regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che rende obbligatori i sistemi anti-aspirazione dei capelli nei bocchettoni e nelle griglie. Gli impianti che non si adegueranno rischiano la chiusura immediata. Previsto anche un fondo da 4 milioni e 700 mila euro per gli impianti pubblici. Firmato il nuovo contratto degli enti locali, a Brescia interesserà circa 10.000 dipendenti di comuni, regione e camere di commercio. Previsti aumenti medi del 6% in busta paga, arretrati, più tutele per i lavoratori fragili, 2 giorni di ferie in più per i neoassunti e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci piace anche questa versione, quella con Marrakesh di questo 2026. America, Gianna Nannini nelle Free Pass. Iniziamo così, penultimo giorno della settimana, penultimo giorno di lavoro per il sottoscritto, perché poi vacanze. E voi 334-907-9007, raccontatemi le vostre vacanze, le vostre settimane, i vostri giorni, che poi molti di voi hanno già fatto le vacanze, anche nelle mie amicizie c'è chi ha già fatto le vacanze ufficiali. Va bene, abbiamo tante cose da raccontarci, ma come sempre ricordo la musica in primo piano.

0: Let me be nel free pass. Allora, c'è una notizia che poi verrà, come possiamo dire, ci sarà un focus all'interno del giornale orario, che dà un primato a Brescia. Brescia prima in Italia, bus e metro gratis per i bambini nati dal 2008 in poi. La misura si chiama Team Pass e vale 12 mesi in zona 1 e le richieste si aprono il 3 agosto online su bresciamobilita.it. Ecco come funziona, e poi nella notizia che viene riportata sul sito giornalibrescia.it ci sono tutti i dettagli, ci sono anche i consigli dalla nostra della nostra pubblicità.
1: Spot.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
2: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
9: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Anguri e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: quanto ci piace questa canzone.
1: Vai.
2: Anche se mi manchi, spero di
0: non... Noemi, che è caduta dal palco, ma cosa ci combina Noemi? Cioè, canta, ringrazia il pubblico e patatrac, cade dal palco ad un'altezza di un metro e mezzo o due. Come sapete, l'abbiamo raccontato, è stata in ospedale, forse ancora in ospedale, ha dovuto annullare i concerti, però sta bene. Detto questo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Parleremo anche di meteo con Raffaele Fino in questo pomeriggio.
3: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: e stipendi migliori in sanità. Lo ha detto il ministro durante il congresso sulla prevenzione in corso oggi e domani in poliambulanza proprio a Brescia. E siamo pronti per un altro tuffo? No, ci sono i Purple Disco Machine, Body Funk.
1: Siamo Radio Brescia 7, regaliamo musica.

0: po' di funk, Dirko, disco Purple Machine. 334-907-9007, Roby, Mirko, Fabiana, Vittorio, Elena, e un saluto a Giovanni e a Maria in bocca al lupo per quella cosa che insomma mi ha scritto attraverso il messaggio. Va bene, abbiamo tanta musica ritmata per spingere, dare l'adrenalina a questo giovedì per arrivare poi al weekend, no? Perché poi insomma mancano poche ore. Che farete? C'è qualcuno di voi che se ne andrà al lago, in montagna, al mare? Si sta preparando? Io ho la valigia pronta.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Radio Brescia 7. Fresca e shakerata.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. È stato individuato a una profondità di circa 25 metri il corpo di Alexandru Olaisu Sorin, il 29enne scomparso sabato pomeriggio nelle acque al largo di Sirmione dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino inglese di 7 anni. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato dopo diversi giorni di ricerche, in parte indirizzate anche dal segnale dello smartwatch del ragazzo che aveva al polso. Il corpo del 29enne è stato localizzato e recuperato. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere al clan della cocaina smantellato con l'operazione Icaro della DDA di Brescia. Tra i condannati anche Genti Berisha, 8 anni, lo stesso uomo che a giugno ha causato l'incidente e costato la vita all'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi a Brescia per il congresso sulla prevenzione in poliambulanza. Ha annunciato che chiederà più risorse per assumere personale e aumentare gli stipendi nella sanità pubblica. Il nuovo depuratore del Garda costerà quasi 310 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro il 2035. Sorgerà a Esenta di Lonato e sarà collegato a una rete di 60 chilometri di collettori. Il progetto entrerà a settembre nell'iter autorizzativo, ma restano le contestazioni di chi si oppone all'opera. Nuove regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che rende obbligatori i sistemi antiaspirazione dei capelli nei bocchettoni e nelle griglie. Gli impianti che non si adegueranno rischiano la chiusura immediata. Ha previsto anche un fondo da 4 milioni e 700 mila euro per gli impianti pubblici. Firmato il nuovo contratto degli enti locali, a Brescia interesserà circa 10.000 dipendenti di comuni, regione e camere di commercio. Previsti aumenti medi del 6% in busta paga, arretrati più tutele per i lavoratori fragili, 2 giorni di ferie in più per i neoassunti e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Let's go. Sounds good.

sta mangiando quintali di taralli secondo voi in questi giorni? Un indizio. Mamma mia, ragazzi, quando sono stato in Puglia 2 settimane fa mi sono fatto la scorta. Che buoni, che poi questi sono particolari, sono quelli integrali con i semi oleosi, buoni davvero. Quanto si mangia bene in Italia lo sappiamo solo noi italiani, perché gli stranieri sicuramente apprezzano, ma non quanto noi, che conosciamo ogni minimo ingrediente, la filiera, da dove arriva il DOP, il GGP, PCC, vabbè, torniamo a noi, torniamo ai successi. Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo.

0: Anna, allora, ma si è stabilizzata la situazione meteo? Lo scopriremo tra pochissimo con Raffaele Fino di Meteo Passione. E guardando, sbirciando nelle previsioni, potrebbe esserci anche un po' di acqua nel weekend. Lo scopriremo tra pochissimo perché avremo tutti i dettagli da meteopassione.com. Intanto ci siamo ascoltati Anna.
1: Spot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.com.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Free Pass.

Neri per caso, li ricordiamo tutti. Loro si fecero conoscere nel Festival di Sanremo del 1991, anzi no, scusate, nel 1995. Si sono formati nel 91, ma la consacrazione arrivò appunto a Sanremo 1995. Nuove proposte con Le ragazze, questa canzone, quindi pensate a quanti anni ha questo pezzo. 334-907-9007, c'è Roberto che dice: Andrea, puoi salutare la mia mogliettina Daniela che la amo tanto, ma che dolce, ma che bello questo messaggio, salutiamo la mogliettina. Poi un saluto ad Enrico che ha un conto alla rovescia, perché dice che domani si è preso il giorno di ferie per evitare il traffico, ma già questa sera lui partirà direzione Emilia Romagna. Beh, insomma, si sta bene anche lì, si mangia bene, fantastico. Torniamo alla musica, Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Daniel, lui è Elton John, Sir Elton John, e questo è Free Pass con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Free Pass estate ancora per domani, e poi andrò in vacanza anch'io. Ci ritroviamo dopo Ferragosto, ma la mattina in diretta solo per il mese di agosto. Allora, piscine, le nuove norme. Questo è un articolo che possiamo ritrovare sul sito giornalebrescia.it. Griglie devono impedire l'aspirazione dei capelli. Allora, io non ho capelli che possono essere aspirati dalla griglia, quindi non ho questo pericolo. Però a me hanno sempre fatto paura questi aspiratori nelle piscine, con magari, non so, le ragazze, le bambine che nuotano sott'acqua con questi capelli che vanno a destra a sinistra. C'è proprio il terrore. Ecco, c'è questa novità nell'emendamento al decreto sport approvato alla Camera, quindi in caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata di tutto l'impianto.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ragazzi, sono le 16:50 minuti. Nella prossima ora sentiremo anche Raffaele Fino per le previsioni meteo per questo weekend, venerdì, sabato e domenica. Intanto noi ci fermiamo con un piccolo break. Ci saranno anche le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7 con Federica Signorelli e poi torniamo un'altra ora insieme nel Free Pass con Andrea Lombardi.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si schianta con la moto contro un camion, muore motociclista di Desenzano. L'incidente è avvenuto questa mattina a Castel Gomberto in provincia di Vicenza. La vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote in un concessionario di una zona industriale. Annegato dopo aver salvato un bambino, recuperato il corpo a Sirmione. Alexandru Alaiseu Sorin era sparito nelle acque del lago di Garda sabato pomeriggio di fronte alla spiaggia Giamaica. Al lavoro in questi giorni sommozzatori dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori e dei volontari del Garda. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere al clan della cocaina smantellato con l'operazione Icaro della DDA di Brescia. Tra i condannati anche Genti Beriscia, 8 anni, lo stesso uomo che a giugno ha causato l'incidente, costato la vita all'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Il nuovo depuratore del Garda costerà quasi 310 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro il 2035. Sorgerà a Esenta di Lonato e sarà collegato a una rete di 60 chilometri di collettori. Il progetto entrerà a settembre nell'iter autorizzativo, ma restano le contestazioni di chi si oppone all'opera. Nuove regole per la sicurezza delle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che rende obbligatori i sistemi di antiaspirazione dei capelli nei bocchettoni e delle griglie. Gli impianti che non si adegueranno rischiano la chiusura immediata. Firmato il nuovo contratto degli enti locali, a Brescia interesserà circa 10.000 dipendenti di comuni, regione e camere di commercio. Previsti aumenti medi del 6% in busta paga, arretrati, più tutele per i lavoratori fragili e 2 giorni di ferie in più per i neoassunti e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi a Brescia per il congresso sulla prevenzione in poliambulanza ha annunciato che chiederà più risorse per assumere personale e aumentare gli stipendi della sanità pubblica. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di
5: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

sempre uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, i tuoi capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tuoi viaggi e regali e le fedi nuziali, noi al massimo scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagni asciuga, meglio l'uomo con l'uccello che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Sorry, scusa, lo sento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questo è il pezzo più programmato della settimana, il numero uno. Sono le 17:10 con Andrea Lombardi, Free Pass Estate fino alle ore 18.

bella questa canzone di Vasco Rossi. Ti immagini 1985 all'interno dell'album Cosa succede in città? Ti immagini è uno dei pezzi più iconici di Vasco Rossi, quelli che insomma fanno scattare la cantata all'unisono. A me piace tantissimo questa canzone, davvero, e c'è una critica sociale, ma è anche una canzone provocatoria, cioè c'è questo passaggio in cui si immagina la reazione collettiva di tutti da un giorno all'altro se si decidesse di smettere di fare ciò che la società che aspetta da noi, insomma. E di conseguenza Vasco Rossi con questa melodia anche abbastanza allegra, scanzonata, in realtà dava un messaggio importante, ed era il 1985. Detto questo, c'è un pezzo di Marcella Bella che vogliamo dedicarvi, anche perché in questi giorni si sta bene, ma adesso, tra pochissimo, chiederemo che c'è nell'aria a Raffaele Fino. Cioè non parliamo di polveri sottili, ma parliamo di temperature, perché come abbiamo detto siamo stati fortunati, in questi giorni si sta veramente bene, ma la settimana prossima, ragazzi, ahimè, il termometro tornerà a salire, salire, salire, salire, salire, salire, salire, salire, salire.

0: nell'aria Marcella Bella, canzone bellissima, ma ho introdotto anche l'ospite che poi è il protagonista del weekend, che andremo a portare in diretta in questo momento, ovvero Raffaele Fino con le previsioni meteo di Meteo Passione. Aspettate un attimo, eccolo qua. Raff, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea, un buon pomeriggio a te e a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Allora, anticipiamo un po' di un giorno la classica previsione per il weekend, proprio perché il weekend è fatto già dal venerdì, sabato, domenica, quindi molti si organizzano e si prendono anche il venerdì e vogliono sapere come sarà questo weekend.
1: Vero, giusta osservazione, e possiamo dire che abbiamo buone notizie per la prima parte, un po' meno per la seconda parte, però andiamo per gradi. Diciamo che la serata odierna comunque trascorrerà stabile su tutto il territorio provinciale, così come anche domani mattina ci sveglieremo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia, e anche nelle ore pomeridiane e serali domani, quindi venerdì, avremo una bella giornata, cielo sereno, poco nuvoloso, forse solo in serata qualche nube in più, ma si tratterà comunque di nubi alte, velature innocue di passaggio, quindi sarà un bel venerdì su tutto il territorio. Le temperature sono tutto sommato gradevoli, perché nelle ore notturne scendono intorno ai 18-19 gradi, quindi si fanno dormire senza magari l'aria condizionata accesa, mentre nel pomeriggio comunque arriviamo intorno ai 31-32 gradi, con qualche punta sui 33 nelle zone della bassa pianura. Quindi un'estate vecchio stile che sarebbe bello vivere per più tempo durante l'estate. E il tempo bello lo ritroveremo anche sabato. Infatti sarà una giornata nuovamente copia e incolla rispetto a domani, quindi anche sabato avremo cielo sereno, poco nuvoloso per qualche nube innocua di passaggio, ma quindi nel complesso direi che sarà una bellissima giornata. Temperature stazionarie, quindi sempre le minime leggermente al di sotto dei 20 gradi e le massime sempre intorno ai 32-33 gradi, quindi tutto sommato appunto senza grandi variazioni. E qualcosa cambierà nella tarda serata di sabato, perché una debole perturbazione si avvicinerà al nostro territorio e nella mattinata di domenica potrebbe portare qualche rovescio, qualche temporale sparso. Già rassicuriamo che non sembrano attualmente essere previsti forti temporali, ecco, quindi esatto, ora come ora ci sentiamo di dire questo, poi speriamo che non ci siano variazioni ovviamente, e quindi qualche rovescio, qualche temporale nella mattinata di domenica. Il tempo poi tornerà asciutto dal pomeriggio in pianura, con ancora qualche temporale, qualche rovescio su zona alpina e prealpina, e poi la tendenza, possiamo dirlo, è sia un abbassamento delle temperature domenica, perché appunto grazie a questi temporali le massime difficilmente supereranno i 28-29 gradi, però sarà in realtà un preludio a quello che poi sarà un ribaltone, perché dalla prossima settimana tornerà l'alta pressione e come hai accennato anche tu prima, sarà un graduale aumento delle temperature, nel senso che passeremo dai 27-28 di domenica a subito magari 33-34 tra lunedì e martedì, e intravedendo poi il prossimo fine settimana le temperature potranno tornare ancora molto in alto, intorno ai 37-38, quindi siamo lontani, però attualmente la tendenza è questa.
0: Mamma mia, quindi prepariamoci. Vabbè, io fortunatamente sarò in vacanza se Dio vuole, quindi questi gradi non li becco, però prepariamoci, perché torna il grande caldo, ma come abbiamo detto dalla metà settimana prossima. Giusto.
1: Esatto, diciamo già da lunedì si farà sentire rispetto a domenica, però il grande caldo si direi da metà settimana.
0: Eccoci qua, grazie Raff per questa informazione, così ci si prepara psicologicamente, no? Almeno poi si mettono i ghiaccioli in freezer e l'acqua in freezer per farla ghiacciare e tutto il resto. Grazie Raff per queste previsioni, e io tra l'altro colgo l'occasione per augurarti buone vacanze. Noi ci risentiremo, se a te andrà bene, dopo Ferragosto, però la mattina, perché trasmetterò la mattina per il mese di agosto, ok?
1: Volentieri, ci aggiorniamo a questo allora.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: Grazie ancora Raffaele Fino di Meteo Passione.
2: Free Pass con Andrea Lombardi.

0: Radio Brescia 7.
1: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Giornale orario, edizione nazionale.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
8: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma questo poi ancora siamo... È una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, delle belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. Quindi siamo a lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati ragazzi giovani, che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

Dimanche, Giselle nelle Free Pass alle 17:38 minuti. Buon rientro a tutti voi. Che bello essere nel drive time. Che bello essere nel drive time prima delle vacanze, quando la gente non vede l'ora di terminare di lavorare, magari la settimana, la giornata, per poi pianificare o il weekend o addirittura una vacanza. Un cane e tre gatti al giorno. Sentite, l'emergenza abbandoni estivi a Brescia. E mentre i dati di ATS Brescia

0: province italiane. Il randagismo vero e proprio è contenuto, ma continuano a preoccupare gli animali lasciati senza un proprietario o quelli per cui viene chiesta una rinuncia di proprietà. Un quadro che le associazioni animaliste impegnate ogni giorno sul territorio, ricordiamo, e sono tutti volontari, ritengono persino più complesso di quanto emerga dalle statistiche ufficiali. Questa è la notizia che viene riportata sul sito giornaledibrescia.it.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Faccio un tuffo.

Tanto con te, sempre con te. Sono le 17:50 minuti, ragazzi, io vi saluto perché dobbiamo pianificare qui e insomma tra pochissimo anche le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7. Ci ritroviamo domani per concludere la settimana e poi vacanze anche per il sottoscritto. Free pass estate, però ancora domani fino alle ore 18. Un abbraccio da Andrea Lombardi, buona musica e buona continuazione.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: E ciao,

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si schianta con la moto contro un camion, muore motociclista di Desenzano. L'incidente è avvenuto questa mattina a Castel Gomberto in provincia di Vicenza. La vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote in un concessionario di una zona industriale. Annegato dopo aver salvato un bambino, recuperato il corpo a Sirmione. Alexandru Alaiseu Sorin era sparito nelle acque del lago di Garda sabato pomeriggio di fronte alla spiaggia Giamaica. Al lavoro in questi giorni sommozzatori dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori e dei volontari del Garda. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere al clan della cocaina smantellato con l'operazione Icaro della DDA di Brescia. Tra i condannati anche Genti Beriscia, 8 anni, lo stesso uomo che a giugno ha causato l'incidente, costato la vita all'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il nuovo depuratore del Garda costerà quasi 310 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro il 2035. Sorgerà a Esenta di Lonato e sarà collegato a una rete di 60 chilometri di collettori. Il progetto entrerà a settembre nell'iter autorizzativo, ma restano le contestazioni di chi si oppone all'opera. Nuove regole per la sicurezza delle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che rende obbligatori i sistemi di antiaspirazione dei capelli nei bocchettoni e delle griglie. Gli impianti che non si adegueranno rischiano la chiusura immediata. Firmato il nuovo contratto degli enti locali, a Brescia interesserà circa 10.000 dipendenti di comuni, regione e camere di commercio. Previsti aumenti medi del 6% in busta paga, arretrati, più tutele per i lavoratori fragili, 2 giorni di ferie in più per i neoassunti e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi a Brescia per il congresso sulla prevenzione in poliambulanza ha annunciato che chiederà più risorse per assumere personale e aumentare gli stipendi della sanità pubblica. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la Presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time of clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si schianta con la moto contro un camion, muore motociclista di Desenzano. L'incidente è avvenuto questa mattina a Castel Gomberto in provincia di Vicenza. La vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote in un concessionario di una zona industriale. Annegato dopo aver salvato un bambino, recuperato il corpo a Sirmione. Alexandru Alaiseu Sorin era sparito nelle acque del lago di Garda sabato pomeriggio di fronte alla spiaggia Giamaica. Al lavoro in questi giorni sono sommozzatori dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori e dei volontari del Garda. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere al clan della cocaina smantellato con l'operazione Icaro della DDA di Brescia. Tra i condannati anche Genti Beriscia, 8 anni, lo stesso uomo che a giugno ha causato l'incidente, costato la vita all'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il nuovo depuratore del Garda costerà quasi 310 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro il 2035. Sorgerà a Esenta di Lonato e sarà collegato a una rete di 60 chilometri di collettori. Il progetto entrerà a settembre nell'iter autorizzativo, ma restano le contestazioni di chi si oppone all'opera. Nuove regole per la sicurezza delle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che rende obbligatori i sistemi di antiaspirazione dei capelli nei bocchettoni e delle griglie. Gli impianti che non si adegueranno rischiano la chiusura immediata. Firmato il nuovo contratto degli enti locali, a Brescia interesserà circa 10.000 dipendenti di comuni, regione e camere di commercio. Previsti aumenti medi del 6% in busta paga, arretrati, più tutele per i lavoratori fragili, 2 giorni di ferie in più per i neoassunti e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi a Brescia per il congresso sulla prevenzione in poliambulanza ha annunciato che chiederà più risorse per assumere personale e aumentare gli stipendi della sanità pubblica. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Natrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato illegale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
3: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
2: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
3: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
2: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
3: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Si schianta con la moto contro un camion, muore motociclista di Desenzano. L'incidente è avvenuto questa mattina a Castel Gomberto in provincia di Vicenza. La vittima è Paolo Maccione, 68 anni. A quanto risulta stava provando la due ruote in un concessionario di una zona industriale. Annegato dopo aver salvato un bambino, recuperato il corpo a Sirmione. Alexandru Alaiseu Suorin era sparito nelle acque del lago di Garda sabato pomeriggio di fronte alla spiaggia a Giamaica. Al lavoro in questi giorni sommozzatori dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori e dei volontari del Garda. 15 condanne per un totale di 100 anni di carcere al clan della cocaina smantellato con l'operazione Icaro della DDA di Brescia. Tra i condannati anche Genti Beriscia, 8 anni, lo stesso uomo che a giugno ha causato l'incidente, costato la vita all'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il nuovo depuratore del Garda costerà quasi 310 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro il 2035. Sorgerà a Esenta di Lonato e sarà collegato a una rete di 60 chilometri di collettori. Il progetto entrerà a settembre nell'iter autorizzativo, ma restano le contestazioni di chi si oppone all'opera. Nuove regole per la sicurezza delle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che rende obbligatori i sistemi di antiaspirazione dei capelli nei bocchettoni e delle griglie. Gli impianti che non si adegueranno rischiano la chiusura immediata. Firmato il nuovo contratto degli enti locali, a Brescia interesserà circa 10.000 dipendenti di comuni, regione e camere di commercio. Previsti aumenti medi del 6% in busta paga, arretrati più tutte per i lavoratori fragili, 2 giorni di ferie in più per i neoassunti e nuove regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi a Brescia per il congresso sulla prevenzione in poliambulanza ha annunciato che chiederà più risorse per assumere personale e aumentare gli stipendi della sanità pubblica. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
1: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: capoeira.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Gonna

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Stare con te.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.